0: 1908 e d'improvviso si sentì uno sciano botto.
1: Radio Progenet.
2: Moi, Hervé.

0: Yeah, fix it up.
1: Ah, ecco, bravo.
0: Merci.
2: Moi, Hervro. Radio Broadway Net.